Da un buio ad un ignano, un tratto di friscura, un sole dolce e l'acqua leggera.